0: Ciao, David.
1: David,
0: Io sarei la mia che non mi piacerebbe stare a favore.
1: can I get this?